0: 我们挖这个雪洞还真不错，够宽敞啊！饿了吧？给饼干。
1: 好，补充体力。哎，
2: 今天晚上早点睡，明天我们去狩猎。这点饼干可挺不过48小时。哎呦，这时候。
1: 要是有碗家乡的牛杂面就好了。哎，我想吃酸菜汆白肉。哎，不能想，不能想！哎呀，不能想，不能想！
2: 越想越馋。不行了，不行了，不行了，不能想，不能想，不能想！月明，你睡了吗？月明。
3: 月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，月明，
0: 展。制作单位：湖北广播电视台长江声浪广播剧创研中心、沈阳广播电视台沈阳原创基地、襄阳广播电视台综合广播。特别鸣谢：中国航天员科研训练中心。鸣谢单位：辽宁人民艺术剧院、长江人民艺术剧院、枣阳市委宣传部、湖北航天化学技术研究所、航空工业航宇救生装备有限公司。欢迎收听第二集。